0: Radio Classic. Melodi antarabangsa di Radio Classic.
1: Hello. Hello.